alter sono. Mi si promette dai cento il trono. Ma perché sento, vedi già si crive.

Nel lì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

0: sappio la sposa mia che pronta appena la mia tazza lo curra
1: o che tocco le squilla
0: a me lo affida.

faccio pugnal, le sabe fai mal. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca. Mi sfuggi